sont les seuils de la sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella, sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più.

ti aspetto, ti aspetto. Il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente.

Dai sami conta l'istorio di un sambeguit per materna. Dai sami conta l'istorio di una volontà de ferre, di una gioventù passato, di una libertà volguido, dal bel sogno despertato, di una libertà per tu.

chi l'albo della vittoria me l'ha mostro il mito avei. Minorità scutro l'imperio, indiani e tutto la sculus, da scoloni saremmo la terra, non seguire.

Dai sa me conta l'istorio di un sambeguit per materna. Dai sa me conta l'istorio di una volontà de ferre, di una gioventù passato, di una libertà volguito, dal via il sogno espertato, di una libertà.

Dai same conta l'istorio di un sambeguit per materno. Dai same conta l'istorio di una volontà de ferre, di un gioventù passato, di una libertà volguito, dal via il sogno despertato, di una libertà.